104.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Tastes like strawberries.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo nuovi attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
2: Raid aerei americani sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi

0: diversi morti e feriti, lo denuncia la Forza di Mobilitazione Popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
1: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange, nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
1: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
0: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
1: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Turin 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo 9 attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
2: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
1: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
2: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange, nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina, non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
1: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
2: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso. Domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
1: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. 3 serate di street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa è Touring 100.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026. La festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. I giornalisti rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio. Inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana. Il servizio della redazione.
2: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico

0: alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
1: Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però, sulla base della nuova programmazione, si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Aryna Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della Bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si è risposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza al doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sarà Errani, Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. Quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Radio Touring 104.
3: Radio Touring 104.

0: 104.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la nuvolosità sarà presente fin dal mattino lungo Alpi e Prealpi con rovesci e locali temporali più diffusi su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi lasciando spazio ad ampie schiarite. Sul resto del settentrione invece il tempo sarà ampiamente soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nel pomeriggio sarà possibile qualche breve isolato piovasco sulle aree montuose della Toscana e nelle zone interne del Lazio, con un rapido miglioramento già dal tardo pomeriggio. Bello e soleggiato sul resto delle regioni e sulla Sardegna. Al sud e sulle isole maggiori il tempo sarà più instabile sulla Sicilia occidentale e meridionale, nelle aree interne di Campania e Calabria, dove sono attesi rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio e una graduale attenuazione nel corso della serata. Sul resto del meridione prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio e lungo le coste di Toscana e Campania, in diminuzione sulla Sicilia orientale e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime aumenteranno quasi ovunque, mentre subiranno un sensibile calo in Trentino Alto Adige e soprattutto sulla Sicilia. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo i litorali. Sulle aree ioniche e sulla Sicilia soffieranno localmente moderati venti settentrionali, mentre forti raffiche che accompagneranno i temporali. I mari saranno poco mossi, con Ionio, Stretto di Sicilia, Adriatico meridionale tra poco mossi e mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Questa è Touring 104.
1: Chi si o male? Perché non te ne niente, lo sai che devo male. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni

0: condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. Ai giornalisti rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana e il servizio della redazione.
1: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il tennis, ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però, sulla base della nuova programmazione, si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza al doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo sarà Errani, Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto il gran finale con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
1: You wanna tell me?

0: 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate Saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
2: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la Forza di Mobilitazione Popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
1: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
1: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli.

0: dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino Fabio Siriccio e dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne a partire da quella, 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del Mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini bissa così il titolo mondiale di Teblisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Agosto ha un solo appuntamento.
4: Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. 3 serate di street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
2: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Diffida della falsa conoscenza. È molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring 104.

0: questa è Touring 104.
1: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto il gran finale con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Questa è Touring 104.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
2: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
1: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. A entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
1: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne, a partire da quella 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza.

0: siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104. Hello.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
1: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
0: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni". Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi, più 156%, e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi, con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Agosto ha un solo appuntamento: Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
3: State ascoltando

0: Touring 104 Notizie.
1: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di Via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fraterli residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abonkele. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmarès impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22 si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abonkele e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati, attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test, la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo.

0: massimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
1: Dall'estero, due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chicone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18. A entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
2: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
1: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Utiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. All'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
4: I il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea

0: di Reggio Calabria. I corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Smash Hits Up Chart.
1: Dalla musica.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.
2: Chi si umare? Perché non te ne rende, o sai che devo umare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: now. Questa è Touring 104.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Turin 104.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: 4 Notizie.
1: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di Via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fraterni residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abon Kelé. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmares impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22 si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. 4 ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abon Kelé e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico Amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di

0: cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Comunicare è bene. Comunicare bene è meglio. Danilo Arlenghi.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
0: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
4: Touring 104. State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia e la Serbia.

0: Chiccone, ottantenne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, il servizio della redazione.
1: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni". Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico rilevante, progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
2: Turing 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Agosto ha un solo appuntamento: Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili.
5: Codice

0: 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Dei 30 più trasmessi.
0: Su Turin 104.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Turin 104 notizie.
2: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di ingegneria e agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fratelli residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale. Lo sport.

0: La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi, che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test, la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious, baby!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che arrivo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
2: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
1: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Delrico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
2: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il 20enne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi

0: degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco.
7: è una ferita alla terra.

0: è un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. Anatole France.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina

dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
2: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
1: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Derri, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, di 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il 20enne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
2: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sé.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
2: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
1: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio De Rico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abder Rahim Fakir, di 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra i indagati c'è anche il 20enne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
2: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando!

0: State ascoltando
1: Touring 104.
2: Per sempre, bel profumo tu sei.

Questa è Radio Touring 104.

0: 104.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.